Ma se l'embrasse alla Marietta, alla bugro, fai bella de piscina, ma quei bella tanque ne vuoi. E se vuoi pa, embrasse la camemmo. E ce l'hai, viaggi in auto.